pani mama pani tapa sani pamare sao re tare sani pani sare ma vare sare ma pani sa pani sa ma pani sa sare ma pani sani pamare sao re tare sani sare ni sare ni sa ni re tare sani sare ma sare sa ma vare sare ma pare pamare sao mare mare sare ma pe ma pare mare pa ma pare ma pa mare sare ma pa ni pa ma pa ni pa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni pa mare sa